0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio. Tim.
1: Tim.
0: Tim Radio.